pristigao pozdrav sa Kiseljaka. Veliki pozdrav nazad. Hoću, umiksat ću i ovo tražena. Nešto Devita. Aha, razumijem. Sve gotovo. Nego jeste li za da opalimo i single broj 2 premijerno na ORV radiju. Tek pušteno od JK. Uz Balkan Boy, neka ide premijerno i Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari